La pizza napoletana è la storia della città di Napoli. Quindi è l'identità di un popolo, l'identità di una città, la mia storia. Mio padre che non c'è più, di mia madre, i miei fratelli sono pizzaioli. Come soprannome, il talebano della pizza napoletana, credente assoluto della vera pizza napoletana. Non esiste la pizza perfetta, esiste la pizza dove gli errori vengono ridotti. Dobbiamo tenere 5 caratteristiche: la sofficità, l'elasticità, la resistenza, le alveolature all'interno con l'aria, quindi dobbiamo infulsare l'aria, e deve essere all'esterno molto liscio.

Quindi la tessura uniforme è veramente importante. Diventa come la seta, perfetto. I prodotti della nostra terra si mette in un forno a legna, fatto di mattoni a 465 gradi.